wondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wonda rategoyai kagine rakabiro ang'ato.